0: con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
1: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
0: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa.
2: All News.
3: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
1: Radio L FM.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Laurentina ed Ardeatina. Percorrendo via Casilina, rallentamenti tra Borghesiana e Finocchio nelle due direzioni. In via Prenestina, code tra il grande raccordo anulare e via di Torrenova direzione Ponte di Nonna. Ci spostiamo sulla statale Pontina, dove si rallenta tra Castel Romano e via di Pratica direzione Eur. In via Aurelia, code tra Torre in Pietra e Palidoro direzione Civitavecchia, rimanendo in via Aurelia per incidente, code altezza Santa Marinella nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Colora la tua giornata con noi, Radio L, più colore alla tua vita.
2: Fame Harmony.

0: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica a 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo, a completare lo storico tris azzurro Cobolli che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassim un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
0: All News. Commercial www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
3: Buoni!
2: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
3: Buoni! Bambini!
2: Chiama il numero 06 509 18236 oppure visita il sito, vieni qui. www.riderepervivere.it.
3: Oh, bravo!
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: tutto giuro.
1: Colora la tua giornata con noi.
2: Radio L.
1: Più colore alla tua vita.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia cala uno storico tris a Roland Garros. Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sono ai quarti di finale. È la prima volta con tre azzurri nei quarti dello stesso slam. Primo a centrare l'obiettivo Flavio Cobolli, 3-1 sullo statunitense Svaida. Gara nominata per due set, rimessa in discussione nel terzo quando dal 5-1 si fa riprendere e battere 7-6, chiusa al tie break nel quarto.
1: La partita per me contava molto, quindi credo che ho iniziato un po' a dubitare, anzi no, solamente a pensare un po' che potessi raggiungere veramente i quarti di finale, erano lì vicini e quando penso inizio a giocare un po' peggio. L'importante è stato comunque l'atteggiamento che ho avuto.
0: Cobolli nei quarti affronterà domani l'australiano Ogier Aliassim, che ha eliminato il cileno Tabilo. Nell'altro quarto ci sarà il derby tricolore tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il primo ha liquidato in tre set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerúndolo.
2: Una volta entrati nello scambio io mi sentivo più forte e quindi quella mi dava fiducia. Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
0: Arnaldi taglia il traguardo dopo una maratona di 5 set in 5 ore e mezza contro lo statunitense Tiafo, chiusa a notte fonda.
3: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi, quindi siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
0: Oggi conosceremo i primi due semifinalisti, Hoda Zverev e Mensik Fonseca, i quarti in programma, e si giocano l'accesso alla semifinale del doppio Bolelli e Vavassori, opposti al ceco Nusa e all'austriaco Oberleitner. Si gioca stasera la prima delle due sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale d'andata dei play-off di C Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Basket, dopo il KO casalingo nella prima sfida, la Virtus Bologna reagisce e ancora davanti al pubblico amico travolge 98-79 Venezia in gara 2 delle semifinali scudetto. Sull'1-1 la serie si sposta in Laguna per gara 3 in programma giovedì. Domani gara 3 dell'altra sfida Milano-Brescia, serie sull'1-1. Ultimo atto della stagione della Serie A Elite di rugby, lo scudetto si assegna nella finale che a Padova mette di fronte il Petrarca, padrone di casa, il Valo Rugby Emilia, il via alle 18:15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392 1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio LFM.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio L FM.

0: All News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. L'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF. Almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
0: All News.
2: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
3: Ciao ragazzi, domani, ciao signora, domani, ciao, ciao, ciao.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Laurentina ed Ardeatina. Percorrendo via Casilina, rallentamenti tra Borghesiana e Finocchio nelle due direzioni. In via Prenestina, code tra il grande raccordo anulare e via di Torrenova direzione Ponte di Nonna. Ci spostiamo sulla statale Pontina, dove si rallenta tra Castel Romano e via di Pratica direzione Eur. In via Aurelia, code tra Torre in Pietra e Palidoro direzione Civitavecchia, rimanendo in via Aurelia per incidente code altezza Santa Marinella nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio LFM. Get that, let's go.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: Dance.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore, la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
1: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
3: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: www.radioal.it
5: Radio AL nel web.
4: Visita il nostro sito. Radio AL.
6: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
7: Buoni!
6: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
7: Buoni bambini!
6: Chiama il numero 06 509 18 236, oppure visita il sito, vieni qui, www.ridereperviverepunto.it.
7: Oh, bravo!
8: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
9: 06 99 34 4771.
8: Fly Promotion.

0: bussicona, preparati che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio LFM.

Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Laurentina ed Ardeatina. Percorrendo via Casilina, rallentamenti tra Borghesiana e Finocchio nelle due direzioni. In via Prenestina, code tra il grande raccordo anulare e via di Torrenova direzione Ponte di Nonna. Ci spostiamo sulla statale Pontina, dove si rallenta tra Castel Romano e via di Pratica direzione Eur. In via Aurelia, code tra Torre in Pietra e Palidoro direzione Civitavecchia, rimanendo in via Aurelia per incidente code altezza Santa Marinella nei due sensi di marcia. Da Claudio Velocce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: cose.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
1: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
3: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 47 71.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la statale Pontina, dove un incidente provoca code all'altezza di Pomezia Nord in direzione Roma. Ci spostiamo su via di Pratica, code per lavori all'altezza di via Monte d'Oro verso la rotonda per via Arno. Andiamo sulla via Litoranea, rallentamenti nei due sensi tra Castel Porziano e Trovaianica. Ricordiamo che oggi fino alle ore 22 è in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda tutti i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana modifica il servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Daniele Sirio e Astral Info Mobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono
3: angosciata. Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.
6: Radio LFM.

0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
1: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
3: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito.

dancing. All these things that we took for granted.

0: www.radioal.it.
1: Radio AL nel web.
0: Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio AL FM.

0: saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astra Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la statale Pontina, dove un incidente provoca code all'altezza di Pomezia Nord in direzione Roma. Ci spostiamo su via di Pratica, code per lavori all'altezza di via Monte d'Oro, verso la rotonda per via Arno. Andiamo sulla via Litoranea, rallentamenti nei due sensi tra Castel Porziano e Trovaianica. Ricordiamo che oggi, fino alle ore 22, è in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda tutti i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia Roma-Viterbo, dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre, sulla tratta urbana modifica il servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto, interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto, servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre, riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte, attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre, il servizio torna regolare. Daniele Sirio e Astra Infomobilità, al momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: www.radioal.it.
1: Radio AL nel web.
0: Visita il nostro sito. Radio
2: AL. Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
1: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
0: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
2: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
0: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: All News.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
2: Buoni!
1: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
2: Buoni, bambini!
1: Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui. www.ridereperviveri.it.
2: Oh, bravo!
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio L FM. Radio L FM. Radio L FM.

0: bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la statale Pontina, dove un incidente provoca code all'altezza di Pomezia Nord in direzione Roma. Ci spostiamo su via di Pratica, code per lavori all'altezza di via Monte d'Oro verso la rotonda per via Arno. Andiamo sulla via Litoranea, rallentamenti nei due sensi tra Castel Porziano e Trovaianica. Ricordiamo che oggi fino alle ore 22 è in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda tutti i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana modifica il servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.

0: blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio L FM.

0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
1: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
3: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News.

Senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392 1231016 e per i nuovi abbonati.

271 Fly Promotion.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: La Commissione europea, attraverso la direzione Biodiversità, ha inviato alle istituzioni italiane una lettera il 18 dicembre del 2025 riguardante la riforma della 157 del 92. Secondo gli animalisti, il governo avrebbe tenuto nascosto il documento di Bruxelles. Sentiamo il punto di vista di Federcaccia con il presidente Massimo Buconi.
5: Consideriamo gravissima questa ingerenza degli uffici della Commissione europea durante un dibattito parlamentare in atto rispetto alla sovranità di uno Stato. Che intervenga la Commissione europea su leggi approvate per esprimere critiche, giudizie, EU pilot, procedure di infrazione è previsto dalle norme e dai regolamenti, ma che addirittura si intervenga per tentare di censurare che avvenga un dibattito e una discussione, lo riteniamo semplicemente inaccettabile. Tra l'altro fondata su argomentazioni, guarda caso, perfettamente sovrapponibili a quelle fatte dagli soliti antitutto e anticaccia italiani, surrettizie, non rispondenti al vero, perché si riprende il concetto degli spari in spiaggia, allungamento di stagioni, modifica elenco di chissà quali specie cacciabili, eccetera eccetera. Quindi veramente un atteggiamento che non comprendiamo, se non una particolare vicinanza evidentemente a qualche manina, a qualche telefonata, a qualche suggeritore che, non ottenendo evidentemente soddisfazione in Italia, prova la strada di Bruxelles.
4: Ecco Presidente, ma qual è il contenuto di questa lettera?
5: Il contenuto di questa lettera è che entra nel merito, è mandata da un dirigente, credo dalla direzione ottava della Commissione Ambiente di Bruxelles, al dirigente del Ministero dell'Ambiente, entra nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, che sono in discussione in Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato della Repubblica, di modifica della 157. Quindi quelle cose che si stanno discutendo diciamo da mesi, procedure di approvazione dei calendari venatori, superamento delle forme di caccia, chiarimento rispetto a che cosa considerare come aree protette, procedure per il rilascio delle licenze di caccia per alcune forme di caccia specifiche. Il titolo stesso della legge, che passa dal concetto di protezione al concetto di gestione della fauna selvatica. Insomma, una serie di norme che, per quanto ci attiene, per nostra conoscenza, non contrastano minimamente con l'ordinamento comunitario, ma che risultano sgradite a chi si oppone e vorrebbe abolire l'attività venatoria.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Dal Senato arriva il primo ok ai correttivi sul decreto sicurezza, tra questi anche norme riguardanti il mondo venatorio, come spiega il presidente di Federcaccia Massimo Buconi.
7: Siamo soddisfatti almeno rispetto a quello che abbiamo letto, in quanto noi stessi avevamo proposto di correggere la previsione che distingueva in categorie diverse i coltelli a lama fissa da quelli a lama pieghevole. Per i coltelli a lama fissa nel decreto originario era previsto che si potevano portare fuori dall'abitazione se dotati di giustificato motivo, leggasi vado a caccia, vado a pesca, vado nel bosco a raccogliere i lamponi e durante il tragitto o nel bosco mi trovano in possesso del coltello a lama fissa superiore a 8 cm, è un giustificato motivo, sono nella legge. Se invece mi trovavano con un coltellino più piccolo di 5 cm, ma lama pieghevole con blocco, venivo sanzionato penalmente perché lì era comunque vietato l'uso. Questa norma è stata corretta, riprevedendo nella stessa categoria lama fissa e lama pieghevole comunque il giustificato motivo, e quindi è sicuramente migliorativa rispetto alla previsione iniziale che era stata fatta. Ho già avuto modo di spiegare in un video che ho fatto, ovviamente lama fissa o pieghevole, modifica della norma, al bar, al cinema o nel negozio a fare spesa non ci si può andare in giro con il coltello, insomma, questo è ovvio.
6: Quindi possiamo dire che un ulteriore passo avanti a livello normativo può essere sotto questo profilo, cioè questa distinzione?
7: Questa è stata già operata, questo tipo di distinzione. Noi ne avevamo proposta una ancora più risolutiva, che è quella stessa disciplina che presiede all'utilizzo delle armi. In caso di armi, la norma prevede la categoria del porto d'arma o del trasporto d'arma. Dove sta la differenza? Se io sono nel bosco con il fucile da caccia, con le cartucce in canna, l'arma è pronta all'uso, la sto portando. Se è chiusa in custodia, scarica nel bagagliaio della macchina, la sto trasportando. A nostro avviso sarebbe stato anche opportuno prevedere la stessa cosa per quanto riguarda la questione, diciamo così, dei coltelli. Però sarebbe stato migliorativo, ma anche con questo correttivo comunque è migliorativo del decreto originario che avevano fatto, e il problema che si era generato crediamo possa essere superato.
4: Radio LFM

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
1: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
0: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
2: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
0: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio: si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: News. Commercial free, commercial free.
4: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
5: Ciao ragazzi, domani ciao signora, domani ciao. Ciao.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it
1: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio
2: AL. Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Colora la tua giornata con noi. Radio AL. Più colore alla tua vita.

Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Roma-Fiumicino, a causa di un incidente, ci sono code tra Parco Leonardo e Ponte Galeria in direzione Roma. Raccomandiamo la dovuta attenzione. E proprio verso la città sono in corso i rientri dal ponte del 2 giugno sulle principali autostrade. Iniziamo dalla A1 Roma-Napoli, dove al momento ci sono rallentamenti tra Ferentino e Anagni e più avanti tra Colleferro e Valmontone. Code di rientro anche sulla A12 tra Santa Severa e Torrimpietra, sull'Aurelia tra Aranova e Castel di Guido e sulla A24 Roma Teramo tra Vicovaro e Castel Madama. Sempre in direzione della città, rallentamenti sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima. Ci spostiamo infine sul raccordo, dove si procede a rilento in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Appia. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto, a più tardi.

0: www.radioal.it.
1: Radio AL nel web.
0: Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio LFM.

Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Alla vigilia della giornata internazionale del bambino, il presidente cinese Xi Jinping ha risposto con una lettera alle giovani guide presso il memoriale del primo congresso nazionale del PCC e il memoriale rivoluzionario del lago Nanhu, rivolgendo parole di incoraggiamento e augurando a tutti i bambini e ai ragazzi una felice festa. Il primo giugno si sono svolte numerose attività in tutta la Cina per celebrare la giornata internazionale del bambino. Dal 25 al 30 maggio il capo dell'organo legislativo supremo cinese Zhao Leji ha effettuato visite di amicizia in Kazakistan e in Russia. Nella capitale kazaka Zhao è stato ricevuto dal presidente Tokayev, con il quale ha sottolineato la volontà cinese di rafforzare la cooperazione nell'ambito della Belt and Road, intensificare gli scambi culturali e il coordinamento multilaterale. In Russia Zhao ha incontrato il presidente del Consiglio e il presidente della Duma della Federazione Russa e ha partecipato all'undicesima riunione del Comitato di Cooperazione Parlamentare Cina-Russia. Ha evidenziato l'importanza di attuare gli accordi raggiunti dai capi di Stato dei due paesi, consolidare l'amicizia tradizionale, approfondire la collaborazione parlamentare in settori come sicurezza nazionale, intelligenza artificiale e Stato di diritto negli affari esteri. In un'intervista durante la sua recente visita di Stato in Cina, il presidente serbo Aleksandar Vučić ha apprezzato la Cina per la sua stabilità in un contesto internazionale complesso, dove il comportamento di molti grandi paesi è diventato sempre più imprevedibile. Per l'occasione ha dichiarato che la Serbia punta ad ampliare la cooperazione con la Cina nelle grandi aree di sanità, industria automobilistica, robotica, intelligenza artificiale e tecnologie avanzate. Durante lo Shangri-La Dialogue 2026 a Singapore, il ministro della difesa giapponese ha dichiarato che Tokyo amplierà ulteriormente la cooperazione con i paesi regionali in materia di equipaggiamenti per la difesa e tecnologie militari, assumendo un nuovo ruolo nella sicurezza regionale.

regionale. Gli analisti temono che tale posizione potrebbe aumentare le tensioni nell'area e il rischio di corsa agli armamenti. Negli ultimi tempi il Giappone ha accelerato il cambiamento della propria postura di sicurezza post bellica con maggiori spese per la difesa. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese osserva che Tokyo sta alimentando il confronto tra blocchi e creando piccoli circoli esclusivi in contrasto con l'aspirazione alla pace della regione. Di recente si è tenuto a Shanghai un seminario sul cosiddetto lodo arbitrale del Mar Cinese Meridionale. Secondo gli studiosi cinesi internazionali, il caso dell'arbitrato ha violato fin dall'inizio la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Chi Dahai, capo dipartimento dei trattati del diritto del Ministero degli Esteri cinese, ha spiegato che il tribunale arbitrale ha ecceduto la propria giurisdizione e per questo il verdetto emesso nel 2016 è illegale e privo di validità. Ha inoltre sottolineato che la Cina continuerà a tutelare i propri diritti marittimi e a promuovere pace, amicizia e cooperazione nel Mar Cinese Meridionale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
1: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
0: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
2: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
0: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: All News. Commercial free. Commercial free. www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
5: Buoni!
4: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
5: Buoni, bambini!
4: Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui. www, dillo.
6: Ridereperviveri.it.
4: Oh, bravo!
7: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
8: 06 99 34 4771.
7: Fly Promotion.
9: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: Bussicona, preparati che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio LFM.

Gli aggiornamenti in tempo reale con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Roma Fiumicino, a causa di un incidente, ci sono code tra Parco Leonardo e Ponte Galeria in direzione Roma. Raccomandiamo la dovuta attenzione. E proprio verso la città sono in corso i rientri dal ponte del 2 giugno sulle principali autostrade. Iniziamo dalla A1 Roma-Napoli, dove al momento ci sono rallentamenti tra Ferentino e Anagni e più avanti tra Colleferro e Valmontone. Code di rientro anche sulla A12 tra Santa Severa e Torrimpietra, sulla Aurelia tra Aranova e Castel di Guido e sulla A24 Roma Teramo tra Vicovaro e Castel Madama. Sempre in direzione della città, rallentamenti sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima. Ci spostiamo infine sul raccordo, dove si procede a rilento in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Appia. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto, a più tardi.

0: blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria insieme al più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
1: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
0: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe a

0: fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti, ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
1: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini, altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti anche la scorsa notte hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
0: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio: si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: News.

0: più velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392 1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio LFM.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

Aggiornamenti in tempo reale con Astralinfo, mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Roma Fiumicino, a causa di un incidente, ci sono code tra Parco Leonardo e Ponte Galeria in direzione Roma. Raccomandiamo la dovuta attenzione. E proprio verso la città sono in corso i rientri dal ponte del 2 giugno sulle principali autostrade. Iniziamo dalla A1 Roma-Napoli, dove al momento ci sono rallentamenti tra Ferentino e Anagni e più avanti tra Colleferro e Valmontone. Code di rientro anche sulla A12 tra Santa Severa e Torrimpietra, sulla Aurelia tra Aranova e Castel di Guido e sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro e Castel Madama. Sempre in direzione della città, rallentamenti sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima. Ci spostiamo infine sul raccordo, dove si procede a rilento in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Appia. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto, a più tardi.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
3: Mangio, mangio.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
4: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.
7: Radio LFM.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria insieme al più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
1: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
0: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
2: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugano.

0: Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui quattro braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo due connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore, che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio: si gioca questa sera la prima delle due sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: All News.
3: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
4: Ciao ragazzi, domani ciao.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi. Radio AL. Più colore alla tua vita.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio LFM.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio AL è

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
2: Buoni!
1: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
2: Buoni! Bambini!
1: Chiama il numero 06 509 18 236, oppure visita il sito, vieni qui. www.ridereperviverepunto.it.
2: Oh, bravo!
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: Too sexy for the song.
1: Radio LFM. Radio LFM.
2: Ascoltatela anche tu.
3: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio L FM.

0: velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio AM.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.
6: Radio AL. Sai come?

0: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
1: Ciao ragazzi,
2: domani, ciao signora,
1: domani, ciao signora.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio LFM.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Colora la tua giornata con noi. Radio AL. Più colore alla tua vita.